6 e 2, gente, buongiorno mattina, quei chi è casa, quei chi le vai su, perché Ustru, con un abbraccio a tutti quanti, il nonno, la nonna, la zio e la zia, con la grazia del Signor, buon Gesù di Nazaré, sua mamma, la Vergine Maria, la Signora Aparecida, al vivo colori col programma Una Vena d'Italia, qua a Radio Vanguardia, siamo qua, sono me e Jacir Bolis qua che rappresenta questo programma tutte le domeniche dalle 5 fino alle 7 adesso, no? 6 ore e 3 minutini e il giorno d'incolle 16 di agosto del 2026, Santo Estevo dell'Ungheria. Un abbraccio a tutti quanti, no? Gradito con salute, pace e felicità, un mostro con... Grena dupla qua che canta, ma che ha fatto a lettere stai fra dei sardinello lì de casca, no? È scritto il governo i coloni, e che canta qua lei fra dei casa grande e la de concordia Santa Catarina, i gagra van calori, il governo il colono, e sto anno è proprio la epoca de votarghe a i coloni, votare ai governi, tu cascui il candidato, perché te sei, lori ti imbroia su, lori gana l'abbia che talocchi ti disvara, quando che sono entro, vengo qua, vuoi darti camisa, vuoi andare a casa senza, e vieni lì, te roba, roba, te, il corpo, fin mudando e ti cava senza cavarti braghe, e così talori, furbi, ma ascoltiamo la canzone, il governo e il colono.

6:11, che avete ascoltato il gruppo La Tagliani Buona Gente del Dottor Rosso insieme a Joan Vedana, che ne era, no? In 2007 fatto questa gravazione e che aveva il nostro saudoso Antonio Girardi Gaitero. Etta che passa gli anni, no? Che bellezza così. Adesso ascoltiamo i fratelli Casagrande, finì canta Mi Volea Maridarmi, ma da russo il mestiere, ascoltiamo.

L'ho detto che noi mia facci maridarsi, no? 6:14 volevamo dirvi che il farello di soia, farello di frumento, caschino di soia, farina di miglio buon gusto, fine media, le latte il mulin Santa Lucia, Dorval Marudin, il Bairro Borgia, rasson per qualche specie di animale, fasoi rossi, cioè quei longhi così verde, i ha quasi 3 cm di comprimento e un di grossura fasoi, che neanche quei redondetti rossi, fasoi negri, riso, che ne chirela, che ne rasson per qualche specie di animale, fin per pesci, che ne è, per gatti, per can, per porchi, per... che ne rasson là che non carga mia tutte le spalle, te un di, così, rasson per qualche specie di bicharada, i gavena bianca, semensa, pastone pregato di... che va per matadoro, gado di latte, vacche di latte, e una grande promozione in farina di carne, che ne ha un stock grande là, Molin Santa Lucia, del Val Marudinte, il Bairro Borgia, va pin pianga, dito, là de, del Molin Santa Lucia, che Dorval è sempre là per attendere. Quando ti sbusi penecchi e finì, ben che apparesse te se devi andare solo qua a camera, l'aro del peneo, va de a borrasceria, ah, lì a Gè, saida per passo fondo che te cadi penei nuovi della marca Goodyear e fai questo, o se no va là che lugar penei usai in stato buon e ti vende barato, più barato di qualche un, fa un giugo che ne penei più barato di qualche un, anche quei nuovi 50, 100 conti più barato cada penel di calaltri posti, va là della borrasceria Gè, parla con Demir Grazielli e che te fai subito un negozio all'end per tutto. Per mettere il giardino fancy di qualche specie, tipo i modelli, e così te ga. Allora, Ademir Grazielli, 991-28-34-34, il telefono, fagli una visitina, oh, se da per farla, e così te. Commercio di bevida Mangoni de Lidio, all'end di aver shop di diverse marche, 7-8 marche, l'origà bevida di tutte le marche, i gavin, cacciassa, graspa, quel che ti occorre per bevere, l'agene, in abite, i gavin, 9 erba, i gavin, catuaba, per rinforzare i piedi quando ti mali piedi, bevi catuaba, i dei resta duri così, ti gavin, ammolesse subito con catuaba. Allora va là, dei commerci di bevita Mangoni de Lidio, che il giorno 30 di agosto del 2026 le feste in Arancatocco Camargo, 10:30 messa, 12 ore o mesdì, churrasco padron, coppa e cucina, dopo mesdì che ne Matteo sta a bordo e dir lei che suona, te a tarde danzante, e le 4 un grande sorteio là in Arancatocco, fate furbo anche a te e vai, che intanto così la commercio di bevita Mangoni te mola fuori questa canzone bella, meglio che un giorno di cadeia. Ascoltiamo allora questa qua.

É massa de gente, às 6h21, La Cotramar, que oferece tudo o que lhe é de meio para caminhoneiro e viajante, gente do país, abastecimento, borracharia mecânica, restaurante, lancheria, sempre com diesel, preço especial, lubrificante, filtro, truca de óleo e tanto altro. Promoção especial tutte le settimane, il martedì e Zobia viene tanque pien 10% di sconto, no? De prodotti de gasolina. Cotramar, cooperativa di trasporto ben di Marau, via perimetral Bairro Borde Medeiro, sempre disposta a tenderte, no? Cotramar al posto dei camionieri viaggianti e quei che abbastesse, giusto? Gavemo la Hydrolux, tutto i materiali idraulico, elettrico, bana, gene tutto quel che occorre, cani, posti, gene, fi, elettrico, claro, tutto materiale elettrico, idraulico. E allora gene pezze tutto insieme. Le leader a Rua Santo Dumont col telefono 3342-7889, le Hydrolux, giusto come un chiodo, con la testa e con la punta, e anche la Casa Tigre, lei 51 anni, che vende colchoni di marche famose come Gazin, Castor, sofà di quei capricciai, colchoni che sta a famenti era buttata grandi, piccinini, e che ne è di quei meglio che esiste con molle tale e tal, e anche di quei medi. Allora quei che te ve là con soldi te compri, loro te fa un prezzo speciale, e a prazo te fa anche un prezzo capricciai, te dà ancora di sconto la montage e il trasporto e le par conto da Casa Tigre. L'ite a Giulio Borella, fai una visitina, andè là, parla con Sergio di Nocuitosi, che fai subito negozio Casa Tigre 1278 3342 1278. Qual Marau offerse la povera Elma Valdina Zulin.

Ararata, vedarete, 6:27 che abbiamo qua gli ultimi giorni di liquidazione della moda alternativa. Te puoi approfittare, offerte che non puoi perdere, vara. Cuscini di 50 cm per 70 di fibra di silicone, 39 reali cada uno. Te dormi tranquillo, di notte. Reposizione di braghe femminili con modelli moderni, 79. Cobedron Casal Lipper de 259 per 179. Giacchette mascoline dei gomini, cioè quelle gomini attraversai, de 199 per 99. Te a moda alternativa che ne braghe a peluciai femminili per donne de 99 per 49. E attenzione, tutte le stivai, bottine femminili per la metà del prezzo. Ciò, le ore di narcore là, va là con sciacolon. Compra due, tre per, lei a metà il prezzo, se compri una, te ne compri tre. Metà il prezzo. E tutte i stivaletti, i bottine femminili, pa metà, sol pardone, quei di uomini non, passa la tua moda alternativa e approfitta. Tutto in quanto dura stocche. Moda alternativa, che ne quattro loge, lì a Santo Marchetto, Presidente Varga, Letter Freya dell'Aria, anche al Frey del Bairro Santa Rita. Moda alternativa, Gavemo anche la promozione del mercato imperiale, Pranco, 33,90 un chilo di costella de boi, uscigni de porco 4,99, care suino sipe il filon del porco con uscigno 11,79 al chilo, care suino bel che sarà in bistecca bifi 13,79 al chilo, natta con trifè 300 grammi 6,99, succo Alto Alegre 5 kg, quel che te fa il vin forte 13,99, yogurti Nino 540 grammi 7,99, caffè Iguassù 500 grammi alle caffè Iguassù 19,90, ovi rossi 2 dosi e mezza 16,99, cappellette mantegusti 400 grammi 12,99, patate prepronte ben Brasil 700 grammi 14,99, fasoi negri si alva 1 kg 5,99, biscottini reciai zoccarton 85 grammi 1,99, questi qua da comprare un sacco, saon in po' gota limpa 800 grammi 5,99, alvegiante senza cloro santo briglio 2 litri 8,99, vin della marca tradizione 1 litro 45 ml 11,99, refrigerante guaranà sarua 2 litri 5,99 e anche papel igienico palimparse su figno 12 rollori 30 metri foglia doppia 13,99. Tutto questo in altro poco teccati lì del mercato imperiale, claro che il ga frutti, verdure, legume, i ga prodotti, i ga assoghe, mercato, no, tovaglie, limpare fieri di auti, cuscita, i ga, bon, va là per vedere cose che te catti alle mercato imperiale, lì davanti a Chiesa di Perpetuo Soccorso. Giusto come ci ho detto, ascoltiamo questo adesso, il gruppo là de. Aspetta che le demo, però che se ricordiamo non capì. La de vede la de San Domingo, ecco l'estate fisica tallo fuori, questa canzone.

0: Vans Ferragens e Agropecuária, na Barão do Rio Branco em Marau. Comércio de Bebidas Mangoni, do Lídio Mangoni, na Bento Gonçalves, fone 3342-1190. Moinhos Santa Lúcia, na Bento Gonçalves 477, bairro Borges de Medeiros, fone 3342-2360.
1: Pois é, programa Una Vena d'Italia, no? 6:40 avanti, andiamo sempre avanti, così che le belle, eh? Un abbraccio avanti di casa, che sei là che ascoltai questo programma, quei qua del paese, quei fuori, lì del barrio Costante Fuga, così che ne tanta gente che ascolta lì, se non ascolta lì il barrio Costante Fuga, tutta lì del barrio Santa Elena anche ascolta il programma, così che ne era. Vai, longe di sera, lì del bairro Santa Elena. Mi ho visto un che lavorava qua a radio, che lavorava a radio, era là del bairro anche quello. I gabba la notte intera, così. E l'ora Querencia Amada in italiano. Ascoltiamo il gruppo La de Serafina Correa.
2: Serafina Correa, capital nacional del italiano.

Bom, Lele, 6h53. Gente bonassa de Marau, toda a região, um grande abraço. Um strucone de vero cuore. Um abraço ao nono, la nona, al zio, la zia, e compare, le comare, quei scapulotti, le ragazze. Un grande abbraccio ai nonni, cosita, con la grazia del Signore a Madonna, siamo arrivati qua con loro in demo casa. Domenica mi si mi assa, sono di volta alle 5. Un grande abbraccio a tutti, una buona domenica, stai col Signore che mi va con lui a casa. Fin domenica che viene, ciao!